Passa il tempo, passa la bellezza, passa il giorno, passa e se ne va. Passa svelto e lieve quella brezza che i capelli